0: pour Sunday. D'abord, il a mina joru d'amahou. Unguna, luka kambango baya ilia. Ailinga wogana, ailinga wogana. Inta wonto mi luboni si damisoni. Inta wonto lubino luboni si damisoni. Ninka mangisti minisa woloni. Lama bekine, lama bekine, ninka ninka mangisti male. Lama bekine, mangisti male. Nanun tupe, ame aramale, lamindisia bekine. Dinin tupe, si alamia, ninka mangisti ala luboni saironi. Isinin siga vichi doroni. Nanun tupe, umano wantanana, isini. Umano wantanana, ula minin siga dora.
1: Jari gue, nang bang nih, ya, jari gue.